0: Ah, Jorgio. Ah, jodido el Jorgio. Mira, mira, pásale pa' frente, Furcio.
1: Dale, dale.
0: Pa' frente, Furcio. Dale, no, macambre.